0: Enziwe mundange woku ntuaba nkonga mbieki kiki no wanga sabi.
1: Kairigi, o mana wa mono kairigi, kudazi kairigi, o mana wa mono kairigi, kudazi kubengalo, o mana wa.